stori fianco a smettor tu, o loco manco, smigo no fran, clemo soju, o stivin, keg ma sir dobu, stano felulin, kogun tulle se sirve, se pomi u pastio.

Mi ero già dimenticato che spavento col passato, che paura, che emozione. Cion cion cioni, che emozione. Ah, vi voglio fare strabiliare. Oh, nemmeno il professor mi batterà. 6 per 6, 6 per 4, 6 per 100 fa 600, 6 per 1000 fa 6000, 6 moltiplico per 6 per 1 milione, quanto fa? Io lo so, 6 milioni!

0: vi voglio fare strabiliar. Oh, nemmeno il professor mi batterà, 6 per 6.
1: Bene, bravo!
0: Ho capito!
1: Bravo, Pippo!
0: 6% fa 600, 7000 fa 6000, 6 moltiplico per 6 per 1 milione, quanto fa?
1: Chi lo sa?
0: Io lo so!

ben di fonte il mio cuor, con i sogni miei che parlano d'amor, torna con gli occhi

occhiale a stringinaso, 50 anni o poco più, e mai una donna baciò. Arriva dignitoso, borsa in mano e naso in su, il capo ufficio cavaliere Monsieur Plum.

0: Signori ascoltatori, sentiteci un po', cantiamo per voi la canzone che narra le gesta del gran Radamè.
1: E il suo amor.

arrivo di quattrini, il pro del Radamés, se ne andò la guerra e ritornò, e riportò

il provero da mes. L'Aida si sposò, che il suo grande amore gli donò, e con l'amor volle.

che lusinghieri e una boccuccia rossa, rossa, rossa, spumante vaporosa e tutta latte rosa, a un corpicino tondo, tondo, tondo, chi l'avesse ad incontrare, non si può sbagliare, agli occhi neri, neri.